ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sempre.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. How did I ever let you slip away?

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi scrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è...

Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e perbene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran, sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Tajani al

0: Premier. Il decreto rimpatri oggi avvia la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, dissidi per l'edità, il movente. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, 80,80 dollari al barile, mentre il Brent cede il 3,9, 83,89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite al residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Hamilton trionfa invece al GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per i leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma, parte male Montella. Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone finisce 2-2. Ne parleremo nelle prossime edizioni, anche per sapere anche degli altri appuntamenti come quello di stasera tra Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. Noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate, non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti. L'intesa Stati Uniti-Iran c'è, si firma il 19, bombe russe su Kiev, morti e 140.000 al buio, a fuoco, la cattedrale della Dormizione. L'assemblea a Roma, il femminicidio non esiste, bufera su Roberto Vannacci, il padre di Ilaria la serve più rispetto. Parleremo anche di sport con i mondiali di calcio e il Gran Premio di Catalogna. Tra poco, restate con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata, ancora un buon inizio di settimana da tutta la redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Tra i punti dell'intesa ci sarebbero la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz. La cerimonia ufficiale per la firma è prevista per venerdì 19 giugno a Ginevra. Sulla questione

0: dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumy. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 1 anno, in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Le nuove violenze arrivano mentre in Medio Oriente si è aperta una prospettiva di pace dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran. Sul conflitto tra Russia e Ucraina invece i negoziati restano in stallo e non si registrano progressi verso un cessate il fuoco duraturo. Roberto Vannacci. Durante la giornata conclusiva l'auditorium di Via della Conciliazione a Roma, dove si svolge l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, ribadisce il suo no al femminicidio come reato distinto e, chiudendo l'assemblea costituente del suo partito, ripete: il femminicidio è un reato più o meno grave in base alla vittima e non al reato? È un'assurdità, questo serve a fare il lavaggio del cervello alla cittadinanza, non è questa la funzione del diritto penale. Un intervento di quasi 1 ora e mezza scandito dagli applausi dei presenti nell'auditorium della Conciliazione a Roma. Ed ora la pagina sportiva. Partiamo dai mondiali: Svezia-Tunisia 5-1, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0, Olanda-Giappone finisce 2-2. Partita entusiasmante tra i Paesi Bassi e i nipponici. Germania-Curaçao finisce 7-1, Khomeini si assegna un gol storico. Per quanto riguarda invece la Formula 1 in Catalogna, la prima vittoria in Ferrari di Lewis Hamilton, la rossa precede la Mercedes di George Russell e si ferma a 4 giri dalla fine. Il leader del mondiale Kimi Antonelli, che cristallizza 5 la striscia di vittorie consecutive. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Almanacco del giorno.
0: Lunedì 15 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Germana Cusina e San Vito Martire, patrono di ballerini e attori, noto per la celebre espressione del ballo di San Vito. Ebbene sì, se guardiamo il cielo, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Facciamo un salto indietro nel tempo attraverso 3 anniversari pazzeschi. Andiamo al 1215, ben 811 fa, in Inghilterra, il re Giovanni Sansater sigilla la Magna Carta. È un momento fondamentale per la storia dell'umanità. Per la prima volta si stabilisce che nessuno, nemmeno il re, è al di sopra della legge. Nascono i primi veri diritti civili moderni. Voliamo al 1667, questa è una curiosità medica. Il medico del re di Francia Luigi XIV, Jean-Baptiste Denis, esegue la prima trasfusione di sangue umana documentata. Fece passare il sangue di una pecora a un ragazzo di 15 anni. Miracolosamente il ragazzo sopravvisse, ma l'esperimento venne presto vietato. Arriviamo al 1920, un buon compleanno di 3 ruote. Infatti in Italia viene registrato il brevetto del mitico motofurgone, in pratica il nonno dell'ape Piaggio, un mezzo 3 ruote economico che ha letteralmente rimesso in moto l'economia e il commercio del nostro paese nel dopoguerra. Chi spegne le candeline oggi? Beh, tra i nati il 15 giugno ricordiamo la leggenda del cinema Alberto Sordi, nato a Roma nel 1920, avrebbe compiuto 106 anni l'indimenticabile Albertone nazionale. Il fascino intramontabile di Courteney Cox, l'indimenticabile Monica della serie Friends, che compie 62 anni, e il re dell'animazione italiana, il fumettista Bruno Bozzetto, classe 1938, papà del celebre signor Rossi. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, mi raccomando.
2: Almanacco del giorno.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord verso Milano e tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga un veicolo in panne la causa delle code all'altezza di Briosco in direzione Monza. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248 e 500 in direzione Venezia. Rallentamenti e code ancora in A4 tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Torino. Incolonnamenti sul percorso urbano di questa autostrada tra il bivio per la tangenziale S e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Rallentamenti e code sul percorso del 3 tangenziale di Milano nelle due direzioni a causa del traffico intenso. In coda al traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa dell'intenso traffico tra il bivio per la tangenziale S esterna e quello per la tangenziale Ovest nelle due direzioni. Ancora sulla Milano-Bologna è un cantiere la causa delle code di 2 km tra Casal Pustellengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che a carnevale con cartoncino elastico si faceva la maschera dell'uomo tigre.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

intelligenza artificiale. In sostanza, un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. E chiudiamo con lo sport. Lewis Hamilton, emozionato dopo la sua prima vittoria con la Ferrari. Ieri domenica 14 giugno il pilota inglese ha trionfato nel Gran Premio di Barcellona davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Hamilton ha sfruttato il ritiro di Andrea Kimi Antonelli, arrivato a 3 giri dal termine della gara, per accorciare nella classifica del mondiale piloti. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, quando a scuola c'era l'ora di ginnastica, partivamo da casa in tuta.

0: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: e 58 minuti.
1: Una buona giornata a queste le anticipazioni, buongiorno contro Vannacci, nostalgia del delitto d'onore? Iran e USA ha raggiunto l'accordo di pace, ma Netanyahu sente Trump e dice non ci ritireremo dal Libano. Fiammata africana sull'Italia, arriva il caldo record. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Critiche dalle associazioni e indignazione dai familiari delle vittime, ma le parole più dure per la presa di posizione del generale Roberto Vannacci sul femminicidio arrivano da chi è stato in prima linea per quella legge. Il punto non è che la morte di una donna pesa più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendolo un essere inferiore. Tuona la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, promotrice del Codice Rosso ed anche relatrice del disegno di legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Ecco perché la critica del leader di Futuro Nazionale è totalmente fuorviante. Spero non ci sia nostalgia per il reato previsto fino al 1981, quando venivano concesse attenuanti a chi uccideva una donna per causa d'onore. E non ci sta a sentirsi dire che il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, chi quel dolore l'ha vissuto in prima persona perdendo una figlia di soli 22 anni accoltellata a morte dall'ex. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse, sottolinea Flamur Sula, il papà di Ilaria, la studentessa di origini albanesi uccisa e messa in una valigia abbandonata in un gruppo alle porte di Roma. Nostra figlia ci è stata portata via senza un perché, senza un motivo. Le leggi devono essere severe per chi fa del male alle donne. Solo chi ci passa può capire cosa vuol dire parlare per gli altri è troppo facile. Per gli esteri, mentre Iran e USA raggiungono l'accordo per mettere fine alla guerra, la cui firma è attesa per venerdì in Svizzera, Israele fa sapere che non si ritirerà dal Libano né si considera vincolato dalla clausola contenuta nell'intesa di Washington con Teheran. Ad assicurarlo è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La cronaca, caldo record, aria dal deserto e afa intensa, l'Italia si prepara a diventare rovente. L'avanzata di un'alta pressione di matrice nordafricana determinerà infatti nei prossimi giorni un consolidamento della stabilità atmosferica, accompagnato da un progressivo e marcato incremento dei valori termici, e le temperature anomale dureranno a lungo. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, e per i giorni a venire. Economia, parte il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori. Un ombrello contro il caro prezzi, con cui il MEF punta a consolidare la quota di famiglie home trading nel finanziare il debito pubblico. L'emissione, della durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%.

Ferrari, un momento emozionante, un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hey, sono su Gabby.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo. Mentre si muove fa ram, pam, pam, pam, pam.

0: Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: 58 minuti.
1: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sono in corso i colloqui tra la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e la Premier del Giappone, Sanae Takaichi, giunta a Roma nell'ambito di una missione europea connessa alla partecipazione al vertice G7 di Evian, in programma dal 15 al 17 giugno. L'incontro, nella sede del governo di Villa Panfili, è iniziato alle 11:15 e consentirà di verificare lo stato di avanzamento delle intese concordate dai due capi di governo nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre. Per gli esteri, nella notte abbiamo già espresso insieme a Francia, Germania e Regno Unito il nostro forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. A dirlo è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l'accordo tra USA e Iran. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, l'Iran, continua la Premier, non può dotarsi dell'arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. Siamo pronti insieme agli altri partner e, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca: i vaccini personalizzati a mRNA funzionano e diventeranno il riferimento per la cura del cancro. Chissà se ora ci sarà il solito fenomeno che li continuerà a chiamare ancora sieri genici sperimentali. Così su X l'infettivologo Matteo Bassetti, che ricorda i risultati di uno studio presentato al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology. Un vaccino personalizzato a mRNA ha dimezzato il rischio di recidiva o di morte per un melanoma. Uno studio clinico ha rivelato che l'abbinamento di un vaccino oncologico personalizzato a mRNA con l'immunoterapia standard migliora drasticamente gli esiti a lungo termine per i pazienti affetti da melanoma. Dopo 5 anni, quasi il 69% dei pazienti trattati con la terapia combinata è rimasto senza il cancro, rispetto al solo 49% di coloro che avevano ricevuto solo l'immunoterapia standard. Inoltre, la terapia combinata ha ridotto del 59% il rischio di metastasi. Economia: le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo tra USA e Iran. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. Avvio brillante per Francoforte, più 1,76%, e Parigi, più 1,33%. E chiudiamo con lo sport. In casa Milan i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, ma la sensazione è che qualcosa possa finalmente cambiare a stretto giro di posta, forse addirittura in 48 ore. Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri e a quel punto, come in un domino, a cascata anche i quadri dirigenziali troverebbero completamento. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a

Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Roma, assessora Pratelli denuncia auguri di stupro, minacce e insulti sessisti sui social. Ondata di raid russi sull'Ucraina, 9 morti e gravi danni a un monastero patrimonio dell'UNESCO. Da oggi e fino al 2 luglio scioglimento riserve in GPS. ANIEF ricorda tutti i dettagli. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, magari ti stuprano, non sei a battere sul marciapiede stasera? Attenti a girare per Roma, potrebbero accadervi cose non piacevoli, sparati. Ecco alcuni dei commenti al video pubblicato ieri sui profili social dopo la manifestazione antifascista da parte di Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, che ha denunciato l'accaduto. Troppi commenti oltre la soglia del tollerabile, auguri di stupro, minacce, insulti sessisti e offese violente. Non si tratta di critiche politiche o di dissenso, anche aspro, che sono più che disposta ad accettare, ha scritto. Si tratta al contrario di messaggi che raccontano un clima di odio, intolleranza e aggressività che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere e contrastare. Dietro questi commenti non c'è soltanto la volgarità di pochi individui, ma c'è una cultura che continua ad alimentare sessismo, discriminazione e violenza e che tenta di intimidire chi difende i diritti di inclusione e una società più giusta e aperta. Ci spostiamo agli esteri. Un'ondata di attacchi russi ha colpito nella notte l'Ucraina, provocando almeno 9 morti, 4 a Kiev e 5 a Kharkiv, a renderlo noto le autorità ucraine. Purtroppo il numero dei morti sarà 4, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, dopo aver comunicato una prima cifra di 2 vittime. Poche ore prima il ministro dell'interno aveva riferito che 5 soccorritori dei servizi di emergenza statali erano stati uccisi mentre combattevano gli incendi a Kharkiv. La Russia ha poi confermato di aver condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, aggiungendo che obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e a Dnipro. Intanto, in seguito all'attacco, il monastero di Kiev-Pechersk Lavra in Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell'UNESCO, ha subito gravi danni, hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente, oltre ad aver provocato 20 feriti. La cronaca da oggi e fino al 2 luglio, scioglimento delle riserve in GPS. ANIEF ricorda tutti i dettagli e i contatti per le consulenze. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
3: Da oggi e fino al prossimo 2 luglio è possibile, accedendo a istanze online, sciogliere la riserva per quanti si fossero inseriti in GPS in attesa di conseguire l'abilitazione o la specializzazione o anche la laurescenza e la formazione primaria per l'abilitazione alla primaria e infanzia. Analogamente è possibile entro il 2 luglio, sempre a partire da oggi, su istanze online sciogliere la riserva del servizio svolto quest'anno per quanti entro il termine del 16 marzo avessero dichiarato il servizio di quest'anno oltre il termine di presentazione della domanda e quindi ora possono accedere per confermare il servizio svolto e ottenere poi l'attribuzione del punteggio integrale nelle GPS. www.anief.org per trovare le sedi ANIEF che si trovano in tutta Italia e per ottenere consulenza anche su questo argomento.
1: Economia, parte il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate pensato per i piccoli risparmiatori, un ombrello contro il caro prezzi con cui il MEF punta a consolidare la quota di famiglia, un trending nel finanziare il debito pubblico. L'emissione della durata di 5 anni offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello lo 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza la tassazione agevolata al 12,5% prevista per tutti i titoli di Stato. Il collocamento inizia oggi e si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. E chiudiamo con lo sport: l'azzurro Jannik Sinner, che sta lavorando in attesa di rientrare sull'erba del torneo di Wimbledon, dopo il ritiro a Roland Garros ha completato la 76esima settimana da numero uno del mondo in carriera. Il campione altatesino guida il gruppo di 6 italiani tra i primi 50 del mondo e di 8 nei primi 100 nel ranking ATP. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Giusto, giusto, tutta la più bella musica degli anni 70 e 80. Con Marco Del Vais, con tutti i generi musicali che siamo ormai consueti ad ascoltare in questo appuntamento. C'è il punk, c'è il soul, c'è il disco, c'è il pop, c'è il rock, c'è comunque solo della gran bella musica. Ben trovati un'altra volta, siamo pronti a navigare in questa macchina, anzi con questa macchina del tempo negli anni, che partono appunto dagli anni 70 fino all'89. Però è un peccato, perché ho visto oggi nella mia regia che ci sono anche delle belle canzoni degli anni 90 che potrebbero starci comodamente all'interno del nostro appuntamento. Vedremo se qualche volta fare un piccolo salto, far finta di niente e ascoltare anche quelle canzoni. Però noi l'importante è che viaggiamo sulle note di quelle che sono state molto molto importanti di quegli anni. Vi faccio sentire la prima per aprire il nostro nuovo appuntamento, che dà una certa carica. Si sente qualcosa tipo Sal Soul? Poi vi spiego per quale motivo. Adesso vi dico che lui è Joe Button, ballerino, produttore, ma è un grande cantante.

Conoscete il testo di questa canzone? No, perché questa canzone l'hanno fatta qualche anno dopo i Christians, ma non solo. E allora magari se conoscevate il testo potevate utilizzare la vostra voce per cantarla su questa base musicale suonata da John Batten. Ho detto prima di Sal Soul. Lui nasce con la musica salsa e soul, crea insieme ad altri questa etichetta discografica molto importante che era la Sal Soul Orchestra, ricordato in particolar modo per due belle canzoni che erano Rap o Clap e l'altra che era Mestizo, che sono state le prime due canzoni hip hop considerate di un certo valore, non solo sue ma in generale proprio. Lo abbiamo sentito con questa bella canzone che si chiama The Bottle. Abbiamo parlato di Sal Soul? Ok, più tardi ci sarà qualcun altro che faceva parte di questa grande etichetta discografica. Ora nel Golden Classic due grandi successi.

Era il suono tipico degli anni 80 questo qua. Hanno fatto 4 album loro, si chiamano Click. Sono un trio, 2 maschietti e una femminuccia. Una, lei in particolar modo è sorella di uno dei 2 componenti della formazione. E appunto hanno fatto 4 album partendo dall'81 arrivando fino all'85, poi sono spariti. Comunque quello che hanno lasciato è veramente qualcosa di notevole. Mi sono divertito oggi ad andare in It's Winning Time, che è stato l'album appunto dell'81, facendovi ascoltare questa canzone che si intitola I Think You Know. Nel Golden Classic, nell'ultimo periodo, bene, mi

0: avanti avremo modo di poter ballare magari anche con qualche bella sonorità di quegli anni. Una sicuramente la troveremo. E adesso, cari miei, c'è Kenny Burke con Let Somebody Love You.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: Ma che bella che è la musica. Ci piace, ci dà una certa carica. La cosa che mi fa tanto tanto impazzire, mi fa piacere allo stesso tempo, è il fatto di sapere che ci sono anche ragazzi giovani che stanno incominciando ad amare questo genere di musica che io sto proponendo. Ciao Carol, magari stai ascoltando. E magari non solo Carol, ma anche altri si sono avvicinati grazie al Golden Classic a questo genere musicale. Si parlava prima di musica da discoteca. Questa c'era al 100%.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Vedete che prima o poi comunque si torna sempre alla febbre del sabato sera? Sì, vabbè, io qualche giorno fa in un Golden Classic raccontai molto brevemente la storia di questo film, dove c'è questo personaggio che si chiama John Travolta, che lavorava come garzone in un negozio di vernici, cosa del genere, e guadagnava dei soldi ed era contento, ma lo scopo di tutta la storia non era quella di guadagnare lavorando lì. Lui voleva diventare un grande ballerino e già lo era. E poi soprattutto voleva avere una storia con l'altra amica che conosci in questa sala, in questa grande discoteca. Un bel film, se non l'avete visto, La febbre del sabato sera, beh, vi siete persi qualcosa di veramente importante, anche perché a livello musicale è una roba mitica mitica. Mother, Father, Sister and Brother, in questo caso con la canzone che si chiama KG. Mother, Father, Sister and Brother, una delle prime disco band degli anni 70, composta da ben 50 elementi. Cioè, vi rendete conto? Questi quando suonavano tutti insieme era una meraviglia ascoltarli, ma era anche un gran casino magari stare vicino dove suonavano. E insomma, 50 si fanno sentire. Va bene, dai, siamo alla prima pausa del nostro Golden, eh? Ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

La sentite ragazzi questa canzone? Parlo per i più giovani. Questa è stata la grande musica, quella di Jocelyn Brown, insieme a questo resto della band che erano gli Inner Life, collaborazioni in diverse canzoni, tra di loro una grande, grande amicizia, anche perché faceva parte, quindi non è che siamo molto distanti. Va bene, dai, era un pezzo che si intitolava I Like That, pezzo che abbiamo riutilizzato un'altra volta nel nostro Golden Classic, perché abbiamo già passato un sacco di volte, però a me fa sempre tanto tanto piacere. Spero che la stessa cosa capiti anche a voi, il fatto di magari riascoltare delle canzoni che nell'arco di breve tempo sono ritornate. D'altronde si dice, ma negli anni 80, negli anni 70 non c'è stata tanta musica. No, ce n'era e come. Però il problema è che il Golden Classic me lo progetto da solo, e allora magari mi capita che nello stesso mese ho voglia di sentire la stessa canzone e riproporla, e quindi a volte ci sta, dai. Qua siamo nell'album di debutto invece di Whitney Houston, 1985. La canzone che era la più bella? E qua è una grande scelta, caspita di me. How Will I Know, forse? Ma c'era anche questa qua.

stavo dando un attimo un occhio effettivamente al contenuto di questo album di Whitney Houston. Beh, devo ricredermi, non c'era solo I Will Know, c'erano una più bella dell'altra, Someone For Me. La ricordate? Saving All My Love For You, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All. Oh mamma mia, ma quante erano belle queste canzoni all'interno di questo album di debutto di Whitney Houston. Noi l'abbiamo sentita però con la canzone che si intitolava Thinking About, che mi aveva fatto innamorare di lei sotto tutti i punti di vista. Ma quante volte mi sono innamorato io?

Beh, queste sono una formazione che avevano fatto, sì, qualcosa di interessante, ripeto, un duo di produttori musicali che escono con questa canzone qualche anno fa, diciamo che è stato forse il più grande successo, no, perché forse l'altro grande successo di questa band è stata Coco Motion. Sì, ci può stare, dai. Questa comunque è stata una canzone che, insomma, abbiamo passato nel nostro appuntamento, che era stata passata tanto tempo fa alla radio e che comunque per un attimo non ci ha stufato. Magari adesso la risentiremo chissà tra quanto tempo. Sì, me la faranno rimettere naturalmente. Va bene, comunque, dato che tutto è autogestito da Marco Edelweiss, spero solo che Edelweiss mi dia la possibilità di rimettere questo pezzo qua più avanti. Come però eravamo d'accordo su questa prossima canzone. Qui si va sul sicuro.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Class.

Non so voi, ma io quando sento questa canzone, beh, mi rallegro alla grande. Natalie Cole, figlia di Nat King Cole, è inutile dirlo, conosciuto in tutto il mondo per la sua musica. Qua siamo nel 1975, canzone che abbiamo passato nel nostro appuntamento, che si intitolava This Will Be As Never Not Been Love.

0: se avete qualche soldo da investire, fatelo nella musica degli anni 70 e 80. Non c'è nessuno che mi paga, eh? Però vi sto dicendo questa cosa perché io, malgrado tutto, continuo a spendere un sacco di soldi per comprare i dischi. Perché ci sono delle raccolte belle che raccolgono veramente le più belle canzoni che sono girate alla radio negli anni 70 e 80. Questo è stato il caso anche di questa canzone degli Sky. Formazione che divenne poi per l'Inghilterra un altro nome del gruppo, esattamente New York Sky, perché in Inghilterra c'erano un gruppo che si chiamavano Sky, non ha nulla a che vedere con questi qua. Album del 1983, Skylight, da dove, come si diceva alla radio, è stata estratta questa canzone che si intitolava Show Me The Way. Forse è la prima volta che la passiamo nel Golden Classic, adesso non ricordo bene, però non ci stava male, dai. Come sicuramente non ci sta male la prossima canzone, saranno 3 minuti e mezzo con Millie Scott.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: 1986, Mildred Scott, ma più conosciuta con il nome di Millie Scott. Nel 1986 firma un grande contratto con la DB Production di Detroit, lei è nata in Georgia, perché era brava, non c'è niente da dire. Uscì proprio come canzone di debutto in questa etichetta con Prisoner of Love, che è la canzone che abbiamo ancora in sottofondo. Bella questa canzone. Sì, sì, sì, sì. Poi c'era Automatic Love e Every Little Bit, ve le ricordate? Siamo sempre intorno agli anni Ottanta. Il Golden finisce, ci risentiamo ad un prossimo, naturalmente su questa radio, naturalmente se trovo il mouse faccio partire anche la prossima. Grazie di essere rimasti oggi all'ascolto di questa trasmissione. Abbiamo girato un pochettino nella musica, un po' in generale. Non abbiamo sentito che cosa? Dell'ottimo rock? Ma lo faremo in una prossima trasmissione. Ora vi faccio sentire questa qua. È un po' più frivola, è una di quelle canzoni che ci stanno. È una canzone che qualcuno ha anche cantato, canticchiato, fischiettato. La ricordate? Aveva un titolo un po' particolare, Do I Do. Questa è la versione corta, se non altrimenti andavamo 5-6 minuti avanti. Ci sentiamo alla prossima, ciao e godetevi questa canzone di Maurice McGee.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: e due minuti.
1: Colloquio Stati Uniti Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 15 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90esimo Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e 57 minuti.
1: Colloquio Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 15 giugno, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per avere procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 9 Lenate Como Chiasso, incidente con code tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Per incidente code anche sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File ma per traffico in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E nella zona di Milano code dovute al traffico intenso anche sulla A1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In provincia di Brescia riaperta al transito la strada statale 42 del Tonale della Mendola, prima bloccata all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
0: Buon inizio di settimana, amici di Radio Punto, sempre puntuale qui con voi a tenervi compagnia dopo le ore 17. Io sono Angelo Moscara con la trasmissione al Centro della Musica. Siamo già a metà di giugno, il tempo vola, le vacanze si avvicinano, poi mi racconterete magari dove andrete in vacanza e cosa farete, cosa state già facendo, perché alcuni di voi sono già in vacanza, le scuole sono finite e magari già le mamme sono già in vacanza e magari ascoltano Radio Punto sulla spiaggia o in montagna. Bene amici, partiamo con la buona musica, partiamo con un successo di Lady Gaga che ci tiene compagnia con il brano, anzi comincia a tenerci compagnia con il brano che porta il titolo di Runaway.

più di Demis Roussos, un grandissimo cantante, ex componente degli Aphrodite Child e poi anche poi cantante solista, voce celestiale, lo voglio ricordare perché era anche il cantante preferito della mia povera mamma, una voce che riscosse un grandissimo successo in tutto il mondo. Il 15 di giugno 1981 Claudio Cecchetto iniziava a scalare le classifiche fino in cima con il brano Gioca Giue, che divenne il vero e proprio tormentone dei balli di gruppo di quell'estate, divenne un fenomeno per quell'estate nel 1981. Invece il 15 giugno 1985 è stata la giornata cruciale per le classifiche mondiali dominate dai Tears for Fears degli Stati Uniti. I Tears for Fears stanno vivendo ancora adesso una vera e propria seconda giovinezza artistica, caratterizzata da nuovi tour internazionali annunciati per tutto il 2026, sessioni studio per il prossimo album e inediti e recenti celebrazioni per i loro storici successi degli anni 80, come quello che ci andiamo ad ascoltare.

Per il primo appuntamento con Radio.Classica abbiamo ascoltato Barry Manilow con il brano Mandy. L'abbiamo ascoltato in FM 88.15, 89.10, 88.8, che sono le frequenze di Radio Punto. Lo possiamo ascoltare anche in suono digitale in DA Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Lo si può anche vedere in televisione, perché Radio Punto è televisione. Andando con la vostra Smart TV su internet, mi raccomando, cliccate Radio.tv e sul nostro sito e vedrete i colori di Radio Punto. Lo potete fare anche col vostro smartphone e la potete fare anche col vostro computer. 379-100-2645 è il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. Attenzione amici, c'è una novità, una novità, una novità. Ogni ora abbiamo il passaggio, perché siamo in estate, siamo ufficialmente in estate, con il disco estate di Radio Punto. E in questo momento sta per arrivare il mio disco estate. Stiamo parlando di Umberto Tozzi. Lui con l'estate era un po', ci andava un po' a nozze. La canzone è Notte Rosa, che è la title track dell'album appunto Notte Rosa, pubblicato nel 1981, un disco caratterizzato da temi come la notte, la passione e le relazioni sentimentali. Notte Rosa per quanto riguarda il disco estate, Umberto Tozzi.

0: Mark Ronson e Away qui insieme, una voce straordinaria quella di Away. Il brano è Suzanne, l'abbiamo ascoltata in questo tardo pomeriggio, dai, giovedì 9 di luglio 2026 ai Giardini Luzzati. Julian Marley, figlio di Bob Marley, porta a Genova il reggae delle radici con la sua band The Uprising, figlio di Bob Marley e vincitore di Grammy Award 2024 per il miglior album reggae con Colors of Royal. Julian non è soltanto il custode di un'eredità straordinaria, è un artista, chitarrista, cantautore e produttore che continua a declinare il reggae come strumento di coscienza, spiritualità e cambiamento sociale. Il suo nuovo singolo Made for Your Love conferma una vera creativa inesauribile. Perciò chi ama il reggae di Bob Marley, c'è appunto il figlio di Bob Marley, Julian Marley, che porta avanti con gli Uprising appunto questo reggae che il papà ha fatto diventare famoso in tutto il mondo. Appuntamento con il traffico, ascoltiamolo bene e mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 9 Lenate Como Chiasso, incidente con code tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Per incidente code anche sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File ma per traffico in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E nella zona di Milano code dovute al traffico intenso anche sulla A1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In provincia di Brescia riaperta al transito la strada statale 42 del Tonale della Mendola, prima bloccata all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

menta e rosmarino per Zucchero, Zucchero o Adelmo Fornaciari, perché il suo soprannome Zucchero gli fu dato da una maestra elementare quando era bambino. Comunque a 70 anni continua a essere uno degli artisti italiani più conosciuti all'estero, con collaborazioni storiche che includono appunto Bono, Vox, Sting, Eric Clapton e molti altri. Lui all'estero è molto molto molto conosciuto e l'abbiamo ascoltato quest'oggi con un brano che porta il titolo di Menta e Rosmarino, o Menta e Rosmarino, che si può mettere tranquillamente sugli arrosti, Menta e Rosmarino sull'arrosto, che ne dite amici? È una cosa che quando l'arrosto è fatto bene, non tanto cotto, perché a me non piace cottissimo, ma mezzo crudo, però sopra delle belle foglie di menta e rosmarino, viene fame anche a quest'ora del pomeriggio. Che ne dite amici? Forse è meglio un gelato con questo caldo, però Zucchero ci porta alla mente questa menta e rosmarino e noi la prendiamo subito al volo. Appuntamento in questo momento però con la radio.class.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

il baronetto Paul McCartney qui a Radio Punto con Angelo Moscavo in questo lunedì 15 giugno 2026. Amici, io mi sono chiesto molte volte: qual è la piazza più grande d'Italia? C'è una piazza, io ho pensato Piazza del Duomo è grandissima. E per esempio ho visto quella a Roma, del Vaticano, dove c'è San Pietro, non mi è sembrata così grande. Anzi, la prima volta che sono andato la immaginavo più grande. Comunque quella del Piazza del Duomo è veramente grande. Poi c'è anche quella di Napoli. Comunque capiamo qual è la città. L'Italia è tanto piccolo quanto è in grado di riservare sorprese. Basta un attimo, crediamo di conoscere a memoria le bellezze del nostro paese e non appena abbiamo una certezza scopriamo qualcosa che la scardina. Ad esempio, se ti chiedessero dove si trova la piazza più grande dello Stivale, probabilmente penseresti a Roma, ma non è così, ve lo posso assicurare, perché non è così, con i suoi spazi scenografici e le strade che si aprono in slarghi spettacolari, o a Milano con le sue piazze eleganti o i grandi viali, o ancora a Napoli con la sua anima aperta, o magari a città ordinate come Torino o Trieste, costruite a tavolino per accogliere spazi ampi e regolari. Anzi, si trova proprio un luogo che non ti aspetti, la piazza più grande d'Italia è Piazza Carlo di Borbone a Caserta, con una superficie di oltre 130.000 metri quadrati. Situata di fronte alla maestosa Reggia di Caserta, si ritiene che sia fra le più grandi del mondo addirittura, sebbene sia dibattuto se possa essere considerata o meno una piazza, probabilmente detta un giardino. Comunque questa piazza o giardino è veramente maestoso. Abbiamo un altro disco estate, loro sono i fratellini Righiera, erano italiani, cantavano in spagnolo e dicevano: vamos a la playa.

0: anche l'appuntamento di oggi con la trasmissione Al Centro della Musica termina qui. Allora, io vi do appuntamento naturalmente a domani, a martedì, sono sempre qui con voi e sarò con voi fino alla fine di luglio, poi ci sarà un mese di pausa e ritorneremo insieme a settembre per un nuovo anno radiofonico. Bene amici, Angelo Moscara vi saluta sempre dai microfoni di Radio Punto, vi auguro una buona serata, vi lascio in compagnia di Lilia e mi raccomando, rimanete al centro della musica.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: 7 e 59 minuti.
1: Colloquio Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito, il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Saluto il mio collega Angelo Mascara, che fino ad ora ci ha tenuto compagnia. Ciao Angelo. E io invece sono Lilia e vi presento la Slow Time, che ho come sempre a quest'ora ci saluta, ci accoglie con le braccia aperte, ovviamente, con le storie divertenti, gli argomenti, la musica, gli anni 70, 80, 90, i grandissimi successi, tanti artisti italiani, internazionali, anche brani attuali, chiaramente la musica, quella bella di altissima qualità, quella che fa stare bene. Allora, lunedì abbiamo appena aperto la settimana, diciamo così, però adesso è arrivato il momento di riposare un po'. Se state ancora lavorando, vi mando un abbraccio, però in ogni caso noi staremo qui con voi e durante quest'ora passeremo insieme, e infatti il primo brano è già pronto a farvi sentire meglio. Lei è Annalisa e ascoltiamo la sua canzone fresca, infatti si chiama così, canzone estiva. Buon ascolto.
5: Quando

molto molto bene. Come partenza abbiamo ascoltato canzone estiva di Annalisa, si chiama proprio così, semplicemente estiva, ma infatti ormai siamo entrati in estate e ci sentiamo sempre meglio, che ne dite? Possiamo fare tante cose in estate, ci sono infatti un po' di eventi, c'è chi sceglie gli eventi con la musica, chi con le varie mostre e chi semplicemente con il buon cibo. Ecco, il buon cibo ci deve essere sempre comunque alla festa, se no che festa è? Ma la cosa bella è che adesso si organizzano anche gli eventi per le persone con disabilità. Un bel esempio è l'evento che è in corso ormai da un po' di giorni e che si chiama Riding in the Dark. È l'evento organizzato soprattutto per le persone non vedenti e ipovedenti. Tra poco scopriamo insieme di quale evento si tratta. Quando l'avevo letta la notizia mi sono emozionato, vi dico già subito, e mi sa che farò emozionare anche a voi cari ascoltatori. A tra pochissimo.

è stato il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che veramente ci ha regalato una perla degli anni 70. Abbiamo ascoltato appunto Pink Floyd, Another Brick in the Wall, il brano che sicuramente avete già riconosciuto. E vi porto a Bibione, ragazzi, per parlare di questo evento meraviglioso che si chiama Riding in the Dark. È in corso da un po' di giorni ormai ed è l'evento che dà la possibilità ai non vedenti di andare in bicicletta in mezzo alla natura. Come funziona quindi? Si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Comunque si va lungo la spiaggia veneta ascoltando il rumore delle onde, come dice una canzone famosa, e si pedala al tramonto. Ma quanto bello è! Vi immaginate come possa sentire una persona non vedente durante questa bellissima esperienza? È una meraviglia, è davvero stupenda questa iniziativa e sarà attiva tutta l'estate. Ci saranno 12 serate in totale fino al 8 settembre, che sarà l'ultima, tutte gratuite. L'unica cosa che bisognerà fare è la prenotazione. Tutte le info sono sul sito bibione.com. E come dicevamo, si potrà pedalare in tandem con le persone vedenti e che conoscono i percorsi da fare, ovviamente, che sono davvero una meraviglia, tra boschi di pinete e le spiagge. Ma potete immaginare comunque come sono i paesaggi lì. E chiaramente bisognerebbe venire vestiti per l'occasione, equipaggiati a dovere. E Riding in the Dark, l'evento a Bibione di quest'anno che regalerà le emozioni indimenticabili alle persone non vedenti. Vi siete emozionati? E anch'io, a dir la verità.

0: E anche in questo caso siamo volati indietro nel tempo, negli anni 80, nel 1982, per ascoltare questa canzone I'm So Excited. È un singolo del gruppo musicale americano The Pointer Sisters. Mamma mia, che meraviglia, che brano storico e leggendario, che tra l'altro è stato creato anche cover, anzi sono stati creati più cover, tra quelli che lo hanno fatto possiamo nominare Nina Batrich nel 1998, Le Tigre 2004, Sara Marie Fedele nel 2001 e le Young Divas nel 2007. Quindi avete capito che brano è, e ovviamente questi brani sono sempre presenti qui su Radio Punto. Abbiamo appena scoperto questo evento veramente bello e grandioso, perché permette alle persone non vedenti e ipovedenti di pedalare durante al tramonto, ovviamente in tandem con una guida esperta che sa dove andare, insomma, sa tutti i percorsi da fare. E quindi è veramente una cosa davvero stupenda che hanno fatto, hanno organizzato quest'estate. Ci saranno 12 serate e quindi le persone potranno partecipare, avranno delle possibilità di partecipare tutta l'estate. Amici miei, noi qui su Radio Punto vi portiamo solo le belle notizie, da quello che avete capito. Su questa nota noi ci fermiamo per qualche minuto. Sono Lilia, vi ricordo che Slow Time torna assolutamente dopo Infotraffico AC Lombardia. E allora ci sentiamo tra pochissimo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera, sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso, a seguito di un precedente incidente, si sta ancora in coda nelle due direzioni tra Chiasso e Como-Monte Olimpino. Incidente con code anche sul percorso milanese dell'autostrada A4, esattamente tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa, direzione Torino. Altro incidente sulla tangenziale nord di Milano, tra la Milano-Meda e Monza-Sant'Alessandro, direzione Bologna. Traffico in aumento poi sulle tre tangenziali milanesi. Vi ricordo che questa sera a San Siro ci sarà Achille Lauro in concerto e per l'occasione sono state potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 resteranno in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Che meraviglia, il brano di Kali Uchis, ci mancava infatti la sua musica, i suoi brani, e abbiamo ascoltato Moonlight, bellissimo, ci piace molto, ed è quel brano che apre la nostra seconda parte. Amici miei, sono Lilia, questo è Slow Time e siamo su Radio Punto. Vi ricordo che per ascoltarci basta veramente pochissimo, potete andare sul nostro sito radiopunto.it e ascoltarci davvero in tutto il mondo. Potete anche ascoltarci in video, perché l'iconcina che vi uscirà a destra è quella giusta, se cliccate lì allora vedrete pure le nostre belle facce. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Se la vostra macchina ha questa funzione potete tranquillamente trovarci lì. E però ora torniamo alla nostra musica, come sempre, perché è arrivato il momento di appuntamento con Radio Punto Classic, il nostro secondo appuntamento di questa puntata, per cui preparatevi a godere il brano degli anni 70, ovviamente sarà un successo. Buon ascolto.

Radio.Classic, come sempre immancabile durante la nostra puntata, ci ha riportato negli anni 70 grazie al brano di Grace Jones, La Vie en Rose. Bellissimo, bellissimo brano. Ma torniamo a parlare dell'arte. Gli appassionati dell'arte ci sono in tutto il mondo, anche tra i nostri ascoltatori sicuramente. L'Italia è il campione in questo senso, assolutamente. C'è un patrimonio storico e culturale enorme, ma gli altri paesi del mondo invece ce ne sono quelli che offrono di vedere tanti capolavori di tanti grandi artisti. Sarebbe curioso però scoprire le città migliori in assoluto per musei e gallerie. Oggi siamo fortunati, infatti potremo farlo tra qualche minuto. Restate con noi.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

dagli anni 70 passiamo agli anni 90, perché no? Perché abbiamo tirato fuori questo successo degli anni 90 di All Saints Always Something There to Remind Me featuring Burt Bacharach. Allora, amici miei, l'arte è bella, l'arte può essere ovunque, soprattutto nelle città italiane, l'arte è praticamente in ogni angolo. Ma dove c'è la concentrazione assoluta dei capolavori artistici? E nei musei e gallerie d'arte, esattamente. Avete pensato bene. Ora possiamo scoprire le due classifiche delle città migliori in assoluto in merito ai musei e gallerie d'arte. Se dobbiamo parlare delle città migliori per i musei, la vincitrice è la Parigi. E purtroppo non siamo noi. Ricordiamo però appunto i musei famosi in tutto il mondo come Louvre, Musée d'Orsay, Centre Pompidou. Subito dopo troviamo Madrid e al terzo posto Londra, dove tra l'altro l'ingresso in tanti musei è gratuito, lo sapevate? Interessante, infatti, questa informazione. C'è anche un gioiello italiano nella top 10, certo, Firenze, al sesto posto. Invece per quanto riguardano le gallerie d'arte, la vincitrice della classifica è Londra. In effetti le gallerie d'arte sono molto variegate, contengono anche capolavori degli artisti dei generi completamente diversi, anche quelli moderni. Basta ricordare Tate Modern e National Gallery di Londra. Subito dopo in classifica vediamo Parigi, che prende un posto molto importante anche in questa classifica, e a New York al terzo. Firenze ha preso il quarto, meritatissimo posto. Ma c'è anche Roma, al settimo posto delle città migliori in assoluto per le gallerie d'arte. Allora, vediamo le città italiane in tutte e due le classifiche e ne siamo molto fieri. D'altronde non potevo essere altrimenti.

0: Ricordiamo anche questo successo di Nelly Furtado, Turn Off the Lights, proprio degli anni 2000, dell'inizio degli anni 2000, 2001 per essere precisi, che è stato pubblicato questo brano. Turn Off the Lights, il suo terzo singolo, tra l'altro estratto dal suo album di debutto, Wow Nelly. Allora, amici miei, abbiamo parlato dell'arte, ci sta, ogni tanto dobbiamo ricordare anche questo bellissimo tema, diciamo, e abbiamo scoperto due classifiche molto interessanti, le città migliori in assoluto in merito ai musei e gallerie d'arte. E purtroppo non siamo i vincitori, però comunque le città italiane sono presenti in tutte e due le classifiche. Roma al settimo posto delle città migliori per le gallerie d'arte, invece Firenze è presente in tutte e due le classifiche, ha preso il meritatissimo quarto posto per quanto riguardano le gallerie, e invece per quanto riguardano le città migliori per i musei, Firenze ha preso il sesto posto. Comunque, ovviamente, Italia è piena d'arte, abbiamo tanti capolavori, tanti grandissimi artisti, la storia e il patrimonio culturale è molto ricco, quindi non potevamo non esserci in queste classifiche. Amici miei, su questa nota purtroppo noi dobbiamo salutarci perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia e vi auguro buon proseguimento, come sempre, di questa serata di lunedì 15 giugno, e noi ci sentiamo assolutamente anche domani, stesso luogo, stesso orario, dalle ore 18 qui su Radio Punto. E allora buona serata, a domani, ciao.
1: Sono le 18:58.
2: Colloqui Stati Uniti Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Summer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resti in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura vogliamo ai mondiali, la Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di due delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90esimo Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 9 lenate Como Chiasso, incidente con code tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Milano. Verso la Svizzera file per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso. File per incidente sulla A8 dei Laghi, 3 km tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla A4 lungo il percorso urbano, traffico intenso con code tra la tangenziale est e Cormano verso Torino e in direzione di Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, tratto chiuso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Colloquio Stati Uniti-Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. BCE alzati i tassi contro l'inflazione energetica. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resti in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura voliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
5: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia. Avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia, anche vicine ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Luce Verde, Lombardia.
6: Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Per incidente si è formata una coda di 5 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Rallentamenti nella direzione opposta verso Milano per i soliti curiosi. Un incidente sta provocando code anche sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A4 lungo il percorso milanese. Traffico intenso con code tra Monza e Cormano verso Torino. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro alle 20.30 Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, tratto chiuso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: mia casa.
1: Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: 54 minuti.
1: Colloqui Stati Uniti Teheran a Doha prima della firma dell'accordo di pace. Ucraina, raid russi su Kharkiv e Kiev, meno 5 morti. Starmer annuncia il divieto dei social per gli under 16. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia del Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Conflitto in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbaria, è un'aggressione alla comunità cristiana, al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7, meglio il terrore della diplomazia, tuona Zelensky. Ma secondo il ministero della difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. Economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega la presidente della banca centrale Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentirne l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. Cambiamo argomento. Marius Borgoibe è stato condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di stupro per violenze contro la sua ex ragazza. Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto della corte di Oslo. Oibe è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche. In chiusura voliamo ai mondiali. La Svezia valanga strapazza la Tunisia per 5-1, ma l'autore di 2 delle reti non festeggia per rispetto del padre che è nato nel paese nordafricano. Si decide al 90° Costa d'Avorio Ecuador, vinto dagli africani. Alle 18 italiane oggi in campo la Spagna, impegnata contro Capoverde, a seguire Belgio e Egitto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: praticamente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti. Sei!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.